musica europea, che musica per voi è la musica che volete chiamare, e facendo balla balla di canzoni tutti in, canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, arriva a Roma, Marina Torre Rosa, il mondo, la luna, ci porta.